se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro, lo sapete, ogni

testo sino a pie, ma quel farla tanti, che credibile non è, che credibile non è, io va bene al senso vostro, ve lo mostro mille.

Mar. Bisogna il felfo sul chiaro. Bisogna il felfo sul chiaro. Un bellissimo somaro. Un somaro. Ma solenne. Quando un tratto, oh che portento, sulle spalle a cento a cento, sulle spalle a cento a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, e di

si sentiamo per di sotto le campane a dindonar, din don, din don, din don, din don. Col ci ci ci ci di botto mi veniste a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi veniste a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi faceste risvegliar, col ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci. Mi faceste risvegliar, così ci, così ci, così ci, così ci, così ci.

ma d'un sogno s'intracciato. Ecco il simbolo spiegato. Ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo breve addio. Resta l'asino di poi, ma quell'asino

dozzina di rampolle abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Un bambolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, e mio nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà.

0: tre,
1: mille tre,
0: mille tre. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 230.

1003 Tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesiane, principesse, e valmonte d'ogni grado.

la passion predominante e la gioia principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron: sir, ti caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.